0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Choose your number.
1: Number 2.

0: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Max Rotation. Ogni numero un successo.
2: Numero 10.

0: Max Rotation. L'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
1: Number 8.
2: Numero 8.
1: I am when I...
2: Numero 8.

0: 24 e 59 minuti.
1: Max Rotation. La rotazione delle novità più richieste in discoteca.
2: Number 9.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità, se è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano. Dance
30: with me. Disco Max, 70s and 80s situation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Discuter Ascol. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
1: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
1: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
2: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
4: C'è una figura che sta diventando protagonista.
2: Il geometra ed il geometra laureato.
1: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
2: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
5: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
2: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
6: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Disco Max, 70s and 80s situation.

0: speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutti.

0: allenati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
6: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
5: Con un DJ set imperdibile.
7: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
6: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
5: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buorsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
3: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Disco Max. Disco Max, 70s and 80s situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
1: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
1: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
1: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
1: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
2: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
1: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
1: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: Disco Max Special Sound Situation.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacenza, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia, al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. A fine partita tuttavia è stato ufficializzato l'esonero del tecnico dei Lombardi Giampaolo, che paga l'avvio pessimo in Serie B. Oggi si giocano Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate. Red Lips. The new release on Max Energy.

il pieno di ritmo. Ritmo. Ello Max. Energia allo stato puro. Puro. Comincia bene la tua giornata con un concentrato di pulsanti vibrazioni. Ello Max. Il meglio dell'alta rotazione è qui.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road GIQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: GIQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e GIQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
1: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
1: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
1: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: La festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: L'almanacco del giorno vi è presentato da
6: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
7: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 2 settembre 2026 è il 245esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:37 e tramonta alle 19:42. Il santo del giorno è Sant'Elpidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 settembre del 1945 il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. Quel giorno avviene la firma della resa, atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, il più vasto conflitto della storia che in poco più di 5 anni ha provocato la morte di 55 milioni di persone, di cui oltre la metà civili. In quello stesso giorno il Vietnam dichiara la sua indipendenza e forma la Repubblica Democratica del Vietnam. Nel 1980 scompaiono a Beirut, in Libano, i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella Di Palo. E nel 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 settembre del 1963 viene fondata la Bruce McLaren Motor Racing Ltd. a New Malden, a Londra, da parte dell'omonimo pilota di Formula 1, Bruce McLaren. E nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 settembre del 1970 Claudio Baglioni pubblica il suo primo omonimo album. Nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alle classifiche. E nel 1997 Pino Daniele vince il Festival Bar con Che male c'è. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Verga, nato a Vizzini il 2 settembre 1840 e scomparso a Catania il 27 gennaio 1922. È stato uno scrittore della fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione. Compie oggi 86 anni Pippo Franco, cabarettista e conduttore televisivo, showman del Bagaglino, tra i volti più noti della commedia all'italiana tra gli anni 70 e 80. Ne compie 74 Jimmy Connors, ex tennista e allenatore di tennis, considerato tra i migliori giocatori della storia. Spegne 62 candeline Keanu Reeves, attore canadese nato a Beirut, uno dei più amati di Hollywood. 60 candeline sulla torta di Salma Hayek, attrice messicana naturalizzata statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 settembre 1937 di Pierre de Coubertin, dirigente sportivo, pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni giochi olimpici. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi domanda ciò che non dovrebbe, ode quel che non vorrebbe.
5: L'almanacco del giorno vi è presentato da
6: casa del contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
8: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.
9: Max Radio Energy. Max Radio Energy. Energy. Listen and live the music. And live the music. Max on the mix. Max on the mix.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di Marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori della G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. Si tratta della vicepresidente di Bank of America, Erin Piacenti. Scaduto ieri in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma della legge elettorale all'esame della Commissione Affari Costituzionali. L'approdo del testo in aula è previsto per il 9 settembre, il 15 invece dovrebbe arrivare il voto finale. La maggioranza ha depositato emendamenti che introducono per Camera e Senato la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze per i candidati del collegio plurinominale. Oltre 650 le proposte di modifica avanzate dai partiti di opposizione. Il caldo continua a non dare tregua, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. Da giovedì invece in arrivo una nuova ondata di caldo in Italia. Entro il fine settimana le temperature schizzeranno fino ad 8 gradi sopra la media del periodo. Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema, che con una cerimonia in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney apre un'edizione dove il cinema italiano viene alla ribalta. Gerardo De Vivo.
4: I Leoni d'Oro alla carriera, George Clooney ed Ellen Burstyn, il ritorno di Werner Herzog con Rooney Mara e Orlando Bloom, mentre sul tappeto rosso sfileranno anche John Malkovich, Al Pacino, Robert Pattinson, Dakota Johnson, Russell Crowe e la super iconica coppia Penelope Cruz e Javier Bardem. Non manca il glamour nell'83esima mostra del cinema di Venezia, che stasera con la consegna dei Leoni alla carriera in una cerimonia condotta da Greta Scarana e Nicolas Maupas apre un'edizione situazione che porta alla ribalta anche il cinema italiano, a partire dal clamoroso ritorno dopo 37 anni di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. Ma sono ben 5 i film italiani in corsa per il Leone d'Oro: Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallauro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci di Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche nelle sezioni fuori concorso, che vedono le proposte di Tre maestri, Dioride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
6: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
5: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio.

0: ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro. Decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario, oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi dai pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno. Dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario. Incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci. La giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White. Chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
3: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacenza, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. A fine partita tuttavia è stato ufficializzato l'esonero del tecnico dei Lombardi Giampaolo, che paga l'avvio pessimo in Serie B. Oggi si giocano Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Un saluto dalla redazione locale. In primo piano la cronaca.
5: Non ce l'ha fatta la 47enne rimasta gravemente ferita nell'esplosione del 22 agosto in una palazzina di Via Vico a Perugia. Ricoverata al centro Grandi Ustionati di Cesena, la donna non è sopravvissuta alle ferite riportate. Al momento della deflagrazione si trovava nel suo appartamento all'ultimo piano e per sfuggire alle fiamme si era gettata dalla finestra. Soccorsa in giardino, era stata rianimata prima del ricovero. Sull'episodio e sulle cause proseguono intanto gli accertamenti e secondo quanto ricostruito finora, l'esplosione sarebbe stata provocata da una scintilla in un appartamento reso saturo da una probabile fuga di gas. La vittima, nata a Roma, residente a Londra, tornava spesso nella sua casa a Perugina. Il comune ha espresso cordoglio alla famiglia e continua ad assistere gli abitanti evacuati dalla palazzina, rimasta gravemente danneggiata. Torniamo a parlare dell'incidente di Sant'Enea, nel quale sono morti Samuele e Leonardo, due amici di San Martino in Colle. I due ragazzi erano nell'auto guidata da una 18enne che, secondo quanto riporta la stampa locale, nel tratto incriminato avrebbe toccato i 100 km orari. Sarà però la perizia tecnica disposta dalla Procura di Perugia a ricostruire velocità e dinamica dello schianto. Intanto alla Santa Maria della Misericordia sono in corso le autopsie sui corpi dei due ragazzi. Intanto le autopsie eseguite ieri sui corpi dei due ragazzi hanno confermato che a provocare la morte sono state le gravi lesioni riportate nell'essere sbalzati fuori dall'abitacolo. Sorpreso in auto mentre assumeva cocaina, avrebbe prima aggredito i carabinieri e poi offerto loro 200 euro per lasciarlo andare. È successo a Montecchio, in provincia di Terni, dove un giovane residente nel Perugino è stato arrestato per resistenza e istigazione alla corruzione. Nell'auto è stata trovata anche un'altra dose della stessa sostanza. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane è stato anche segnalato alla prefettura. Economia: la regione ha stanziato 17 milioni 800 mila euro per sostenere gli investimenti delle imprese umbre che trasformano e commercializzano prodotti agricoli. Il contributo coprirà fino al 50% della spesa per nuovi impianti, macchinari, strutture, tecnologie digitali ed energie rinnovabili. Le risorse sono divise tra i principali comparti regionali, con la quota maggiore destinata a cereali, legumi e semi oleosi. Le domande potranno essere presentate fino al 21 settembre. Parliamo di servizi all'infanzia. Dal 1 settembre 20 nuove educatrici sono entrate in servizio negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia del comune di Perugia. 16 sono state destinate ai nidi comunali attraverso lo scorrimento di una precedente graduatoria, mentre altre 4, vincitrici dell'ultimo concorso, lavoreranno nelle scuole dell'infanzia. Tali assunzioni, ha commentato la sindaca Vittoria Ferdinandi, consentono di rafforzare l'organico e la qualità dei servizi educativi rivolti ai bambini e alle famiglie. Sanità, dal 1 settembre il 118 di Ferentillo sarà operativo 24 ore su 24. La postazione della Croce Verde passa infatti dalla copertura diurna a quella continua, con un autista e un infermiere presenti anche nelle ore notturne. Il potenziamento è stato deciso dopo l'aumento delle chiamate e degli interventi, molti dei quali in codice rosso. Per la regione il nuovo presidio rafforza i servizi d'emergenza non solo in Valnerina ma anche nell'area ternana. Musica finestra settembrina per suoni controvento, con quattro appuntamenti tra classica, canzone d'autore e jazz. Mercoledì ad Acqua Sparta il quartetto di flauti Tachedemi, sabato 5 a Montefalco e l'aria Pilar Patassini reinterpreta Paolo Conte, mentre a San Gemini Karima canta i grandi cantautori italiani. Chiusura domenica 6 settembre a Carsule con Giovanni Guidi e il suo piano solo in un concerto tra musica, archeologia e natura.
4: È tutto, linea al meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
6: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Lit. The new release on Max Energy. Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
3: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
4: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
3: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
6: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
9: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
9: Centro commerciale Collestrada.
10: Quasar Village.
9: Belvedere a Città di Castello.
6: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
11: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
12: Max Radio Energy.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacenza, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia, al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. A fine partita tuttavia è stato ufficializzato l'esonero del tecnico dei Lombardi Giampaolo, che paga l'avvio pessimo in Serie B. Oggi si giocano Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico.

0: qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
3: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
4: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
3: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
5: Max Radio Energy.

0: faccio sempre seccare tutto.
1: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
2: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.

0: gestione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
5: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
4: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
6: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
4: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. Si tratta della vicepresidente di Bank of America, Eri Piacenti. Scaduto ieri in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma della legge elettorale all'esame della Commissione Affari Costituzionali. L'approdo del testo in aula è previsto per il 9 settembre, il 15 invece dovrebbe arrivare il voto finale. La maggioranza ha depositato emendamenti che introducono per Camera e Senato la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze per i candidati del collegio plurinominale, oltre 650 le proposte di modifica avanzate dai partiti di opposizione. Il caldo continua a non dare tregua, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. Da giovedì invece in arrivo una nuova ondata di caldo in Italia. Entro il fine settimana le temperature schizzeranno fino ad 8 gradi sopra la media del periodo. Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema, che con una cerimonia in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney apre un'edizione dove il cinema italiano viene alla ribalta. Gerardo De Vivo.
2: I leoni d'oro alla carriera, George Clooney ed Ellen Burstyn, il ritorno di Werner Herzog con Rooney Mara e Orlando Bloom, mentre sul tappeto rosso sfileranno anche John Malkovich, Al Pacino, Robert Pattinson, Dakota Johnson, Russell Crowe e la super iconica coppia Penelope Cruz e Javier Bardem. Non manca il glamour nell'83esima mostra del cinema di Venezia, che stasera con la consegna dei leoni alla carriera in una cerimonia condotta da Greta Scarana e Nicolas Maupas apre un'edizione che porta alla ribalta anche il cinema italiano, a partire dal clamoroso ritorno dopo 37 anni di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. Ma sono ben 5 i film italiani in corsa per il Leone d'Oro: Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallauro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci di Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche nelle sezioni fuori concorso, che vedono le proposte di Tre maestri, di Oride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. The Summer Hits, solo su Max Radio Energy.
8: Red Lit.
3: The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
11: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
11: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
9: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
12: Ehi, ascoltalo!
13: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
14: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
12: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Gli scooter Ascol si applicano ai nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione. L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
8: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 2 settembre 2026 è il 245esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:37 e tramonta alle 19:42. Il santo del giorno è Sant'Elpidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 settembre del 1945 il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. Quel giorno avviene la firma della resa, atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, il più vasto conflitto della storia che in poco più di 5 anni ha provocato la morte di 55 milioni di persone, di cui oltre la metà civili. In quello stesso giorno il Vietnam dichiara la sua indipendenza e forma la Repubblica Democratica del Vietnam. Nel 1980 scompaiono a Beirut, in Libano, i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella Di Palo. E nel 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 settembre del 1963 viene fondata la Bruce McLaren Motor Racing Ltd. a New Malden, a Londra, da parte dell'omonimo pilota di Formula 1, Bruce McLaren. E nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 settembre del 1970 Claudio Baglioni pubblica il suo primo omonimo album. Nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alle classifiche. E nel 1997 Pino Daniele vince il Festival Bar con Che male c'è. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Verga, nato a Vizzini il 2 settembre 1840 e scomparso a Catania il 27 gennaio 1922. È stato uno scrittore della fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione. Compie oggi 86 anni Pippo Franco, cabarettista e conduttore televisivo, showman del Bagaglino, tra i volti più noti della commedia all'italiana tra gli anni 70 e 80. Ne compie 74 Jimmy Connors, ex tennista e allenatore di tennis, considerato tra i migliori giocatori della storia. Spegne 62 candeline Keanu Reeves, attore canadese nato a Beirut, uno dei più amati di Hollywood. 60 candeline sulla torta di Salma Hayek, attrice messicana naturalizzata statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 settembre 1937 di Pierre de Coubertin, dirigente sportivo, pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni giochi olimpici. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi domanda ciò che non dovrebbe, ode quel che non vorrebbe.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.

0: Music. Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano.
4: The Summer Hits a Max Radio Energy. I grandi successi dell'estate.

0: festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
5: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.

0: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, lasciatevi travolgere dalle emozioni positive. La complicità di coppia si arricchirà di leggerezza e buon umore. L'impegno che metterete in un progetto in corso potrebbe già portare frutti nell'immediato. Toro, l'amore si prende una pausa, la mente è altrove e probabilmente va bene così. Ci sono altre priorità. La giornata lavorativa sarà soddisfacente, mantenete un approccio costruttivo e tutto filerà liscio. Gemelli, piccoli gesti e attenzioni sapranno dire molto di più di mille parole. Ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro, decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario, oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi dai pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno, dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario, incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci, la giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White. Chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino

0: Best of Max. The top is the pop. The top is the pop. The best of Max. The top is the pop.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Pop Compilation.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Fax Radio News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen, i tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA e Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami, stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Sto meglio, torno in Italia venerdì con aereo, ambulanza, privato. Così via social Alessandro Di Battista, l'ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che aveva fatto temere per le sue condizioni. Per l'ex deputato, ora autore di reportage e documentari di viaggio per il Fatto Quotidiano, si era ventilato il rientro in Italia con un volo di Stato. Di Battista è ricoverato da sabato in un ospedale di Cuba, dove è stato raggiunto da un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Finita l'attesa per la Mostra del Cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink, di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
3: Torniamo a parlare dell'incidente di Sant'Enea, nel quale hanno perso la vita Samuele e Leonardo, due ragazzi di 16 e 17 anni residenti a San Martino in Colle, nel comune di Perugia. Le autopsie eseguite ieri dal medico legale Sergio Scalise Pantuso hanno confermato che a provocare il decesso sono state le gravi lesioni riportate nell'essere sbalzati fuori dall'abitacolo dopo il ribaltamento della classe A nella quale viaggiavano. Proseguono intanto gli accertamenti della procura sulla dinamica. Venerdì è previsto il conferimento dell'incarico per la perizia sull'auto, che dovrà chiarire velocità e traiettoria. Non ce l'ha fatta la 47enne, è rimasta gravemente ferita nell'esplosione del 22 agosto in una palazzina di Via Vico a Perugia. Ricoverata al centro Grandi Ustionati di Cesena, la donna non è sopravvissuta alle ferite riportate. Al momento della deflagrazione si trovava nel suo appartamento all'ultimo piano e per sfuggire alle fiamme si era gettata dalla finestra. Soccorsa in giardino, era stata rianimata prima del ricovero. Ha chiesto una bottiglia d'acqua ad un anziano, strappandogli la collana d'oro che portava al collo e dandosi alla fuga. È successo a Montefalco, dove i carabinieri hanno arrestato un 46enne di origini estere, considerato l'autore del furto con strappo ai danni di un 86enne del posto. Rintracciato poco dopo su un ciclomotore rubato, il ladro ha tentato la fuga fino a Foligno, finendo contro un'auto in sosta. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo è stato anche disposto il divieto di dimora a Montefalco e a Foligno e il nulla osta per l'espulsione. È approdata in seconda commissione regionale la proposta di legge per rafforzare la tutela del lavoro negli appalti pubblici. L'iniziativa, firmata da Fabrizio Ricci di AWS e Letizia Michelini, presidente DEM dell'organismo, punta ad aggiornare la normativa umbra e a introdurre più controlli su sicurezza, contratti applicati e qualità del lavoro. Tra le misure proposte, un maggiore ruolo dell'Osservatorio regionale sugli appalti, linee guida per le stazioni appaltanti ed un confronto obbligatorio sulla sicurezza per i lavori più rilevanti. Ora l'agenda prevede audizioni con sindacati, imprese e ANCI. Ambiente: il sistema idraulico del Trasimeno torna al centro dell'attenzione. Il canale Anguillara, principale immissario artificiale del bacino, presenta ancora tratti con vegetazione e alberature che riducono la sezione del corso d'acqua e possono ostacolare il deflusso. Per questo il consigliere regionale Andrea Romizzi ha presentato un'interrogazione alla Giunta per chiedere il cronoprogramma degli interventi, le risorse disponibili e i tempi della manutenzione. Nel mirino anche la pulizia dei corsi d'acqua collegati e le opere per ridurre il rischio di criticità idrauliche e allagamenti. Arriva al cinema il primo documentario ufficiale dedicato a Carlo Acutis, il giovane santo legato anche all'Umbria. A 20 anni dalla sua scomparsa, il film racconta la vita ed il messaggio del ragazzo milanese diventato il primo santo dell'era digitale. Ad Assisi, dal 2019, nel santuario della Spogliazione, sono custodite le sue spoglie, ogni anno meta di migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Il lavoro sarà nelle sale dal 15 ottobre, ripercorrendo fede, tecnologia e quotidianità di una figura capace di parlare alle nuove generazioni. Taglia il traguardo dei 20 anni la Star Cup, il torneo di calcio a 5 dedicato agli oratori dell'arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve. L'edizione 2026, in programma fino al 6 settembre a Santa Sabina e allo Stadio Mariotti, coinvolge 139 squadre dai più piccoli agli adolescenti. La manifestazione unisce sport, amicizia e valori educativi con ragazzi e ragazze protagonisti sul campo. Tra giocatori e spettatori, negli anni la Star Cup ha anche superato le 8.000 presenze. E siamo agli spettacoli. Il Todi Festival arriva alla 7ª giornata e continua a trasformare la città di Jacopone in un palcoscenico diffuso. Questa sera il teatro incontra l'ironia con Roberto Ciuffoli e Papa DJ alle 21 ai Nicchioni Romani, mentre al Nido dell'Aquila Elena Croce porta in scena Emma B, vedova giocasta. La musica accompagnerà poi la serata ai Voltoni con il Lola Swing Trio, prima del consueto appuntamento di Pierfrancesco Poggi con Buonanotte Festival.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit. The new release on Max Energy. Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh pleasure.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce,
6: da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Cara, dove vai?
11: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine.

0: pulito.
1: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Max Music, The Max of the Music.

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Ignonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese, saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto a spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
4: Disco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
2: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
1: C'è una figura che sta diventando protagonista.
2: Il geometra ed il geometra laureato.
3: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
1: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
2: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
7: Pescheria l'Angolo del Pesce.
8: Da 30 anni, il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
10: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
11: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
12: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
7: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
7: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli. I nostri consulenti

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait, raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1114 morti in Nepal e 3916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: The new release on Max Energy.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, imbrasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it. Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
1: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Ciao Lucia! Ti vedo bene!
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
8: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh pleasure.

0: Max Radio News.
1: Attualità e costume. Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro, è la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica, la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare il batterio in sole 24 ore. Fare colazione al mattino presto e non cenare troppo tardi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari, infarto e ictus in primis. E quanto emerge da un ampio studio che ha voluto approfondire il concetto già noto, secondo cui mangiare presto alla sera faccia bene alla salute, andando a esaminare gli effetti degli orari dei pasti sul rischio cardiovascolare. A confermarlo sono i ricercatori dell'Università Sorbona di Parigi e dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona. I funghi rendono sostenibili i boschi verticali, fondamentali per la salvaguardia della biodiversità in ambito urbano. Negli ultimi anni i boschi verticali si sono diffusi in tutta Europa. Alcune criticità però permangono, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di riproduzione e la sostenibilità di questi piccoli ecosistemi. Gli esperti del Dartmouth College negli Stati Uniti propongono una soluzione intuitiva ed economica, l'aggiunta di funghi micorizzici. Questi alimentano relazioni simbiotiche con le altre specie vegetali in una partnership circolare e reciprocamente vantaggiosa. I giapponesi pronti al lancio del primo satellite ecosostenibile. Ogni anno i residui metallici dei satelliti lanciati nello spazio contribuiscono all'inquinamento del pianeta, indebolendo le sue difese. È per questo motivo che gli scienziati dell'Università di Kyoto in Giappone hanno messo a punto l'IgnoSat, il primo veicolo spaziale dall'involucro in legno interamente ecosostenibile. Quando in futuro i traffici tra la Terra e gli altri pianeti si intensificheranno, questa soluzione potrebbe rivelarsi molto utile, riducendo l'impatto ambientale del settore aerospaziale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
7: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
7: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
8: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
5: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
8: Con un DJ set imperdibile.
9: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
5: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
8: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
10: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
11: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
0: Perugia, via Piccolpasso 42.
11: Centro commerciale Collestrada.
0: Quasar Village.
11: Belvedere a Città di Castello.
8: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
10: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
4: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
5: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
4: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
6: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
7: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio gli obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono. Non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
4: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
5: Torniamo a parlare dell'incidente di Sant'Enea nel quale hanno perso la vita Samuele e Leonardo, due ragazzi di 16 e 17 anni residenti a San Martino in Colle nel comune di Perugia. Le autopsie eseguite ieri dal medico legale Sergio Scalise Pantuso hanno confermato che a provocare il decesso sono state le gravi lesioni riportate nell'essere sbalzati fuori dall'abitacolo dopo il ribaltamento della classe A nella quale viaggiavano. Proseguono intanto gli accertamenti della procura sulla dinamica. Venerdì è previsto il conferimento dell'incarico per la perizia sull'auto, che dovrà chiarire velocità e traiettoria. Non ce l'ha fatta la 47enne, rimasta gravemente ferita nell'esplosione del 22 agosto in una palazzina di Via Vico a Perugia. Ricoverata al centro Grandi Ustionati di Cesena, la donna non è sopravvissuta alle ferite riportate. Al momento della deflagrazione si trovava nel suo appartamento all'ultimo piano e per sfuggire alle fiamme si era gettata dalla finestra. Soccorsa in giardino, era stata rianimata prima del ricovero. Sull'episodio e sulle cause proseguono intanto gli accertamenti e secondo quanto ricostruito finora l'esplosione sarebbe stata provocata da una scintilla in un appartamento reso saturo da una probabile fuga di gas. La vittima, nata a Roma, residente a Londra, tornava spesso nella sua casa a Perugina. Il comune ha espresso cordoglio alla famiglia e continua ad assistere gli abitanti evacuati dalla palazzina rimasta gravemente danneggiata. Sorpreso in auto mentre assumeva cocaina, avrebbe prima aggredito i carabinieri e poi offerto loro 200 euro per lasciarlo andare. È successo a Montecchio, in provincia di Terni, dove un giovane residente nel Perugino è stato arrestato per resistenza e istigazione alla corruzione. Nell'auto è stata trovata anche un'altra dose della stessa sostanza. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane è stato anche segnalato alla prefettura. Era agli arresti domiciliari ma è stato intercettato in bici dagli agenti intervenuti ad Assisi per la segnalazione di un'aggressione ad un passante. Protagonista una 33enne che durante il controllo avrebbe anche minacciato i poliziotti e danneggiato un'auto di servizio. L'uomo è stato quindi arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nuovamente la misura dei domiciliari. È approdata in seconda commissione regionale la proposta di legge per rafforzare la tutela del lavoro negli appalti pubblici. L'iniziativa, firmata da Fabrizio Ricci di AWS e Letizia Michelini, presidente DEM dell'organismo, punta ad aggiornare la normativa umbra e a introdurre più controlli su sicurezza, contratti applicati e qualità del lavoro. Tra le misure proposte, un maggiore ruolo dell'Osservatorio regionale sugli appalti, linee guida per le stazioni appaltanti ed un confronto obbligatorio sulla sicurezza per i lavori più rilevanti. Ora l'agenda prevede audizioni con sindacati, imprese e ANCI. Ambiente: il sistema idraulico del Trasimeno torna al centro dell'attenzione. Il canale Anguillara, principale immissario artificiale del bacino, presenta ancora tratti con vegetazione e alberature che riducono la sezione del corso d'acqua e possono ostacolare il deflusso. Per questo il consigliere regionale Andrea Romizzi ha presentato un'interrogazione alla Giunta per chiedere il cronoprogramma degli interventi, le risorse disponibili e i tempi della manutenzione. Nel mirino anche la pulizia dei corsi d'acqua collegati e le opere per ridurre il rischio di criticità idrauliche e allagamenti. Taglia il traguardo dei 20 anni la Star Cup, il torneo di calcio a 5 dedicato agli oratori dell'arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve. L'edizione 2026, in programma fino al 6 settembre a Santa Sabina e allo Stadio Mariotti, coinvolge 139 squadre dai più piccoli agli adolescenti. La manifestazione unisce sport, amicizia e valori educativi con ragazzi e ragazze protagonisti sul campo. Tra giocatori e spettatori negli anni la Star Cup ha anche superato le 8.000 presenze. Musica finestra settembrina per suoni controvento, con quattro appuntamenti tra classica, canzone d'autore e jazz. Mercoledì ad Acqua Sparta il quartetto di flauti Takedemi, sabato 5 a Montefalco e l'aria Pilar Patassini reinterpreta Paolo Conte, mentre a San Gemini Karima canta i grandi cantautori italiani. Chiusura domenica 6 settembre a Carsule con Giovanni Guidi e il suo piano solo in un concerto tra musica, archeologia e natura.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Red Lip, Red Lip, Red Lip, Red Lip, Red Lip. The new release on Max Energy. This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
5: Con un DJ set imperdibile.
6: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
5: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
7: Oh no! Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori e anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Radio N. Max, Radio N. Energy.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad. Ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Kone al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Ellis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
4: Il servizio sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
3: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna.
5: Avendo perso quei due game invece mi è crollato un po' di tutto il tutto addosso e ho sentito ancora più pressione, più tensione del match. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro Francisco, che è un giocatore di livello molto alto secondo me, quindi sono contento poi di come sono riuscito a reagire, però ecco, potevo fare meglio nel primo set e nel secondo.
3: Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli europei femminili. Parola alla schiacciatrice Gaia Giovannini.
6: Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria per agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi. E una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
3: Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
1: Via, via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad. Ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
0: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo. Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
6: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
7: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cesilin. Pesantissimo il bilancio delle due tragedie che hanno coinvolto altrettante spedizioni sull'Himalaya. 9 morti in tutto, tra cui 5 italiani. Ufficializzato il decesso di Stefano Farronato e Alessandro Caputo, di cui si erano perse le tracce da martedì scorso. Sorpresa.

0: presi da una forte nevicata mentre scalavano il Pambari nel nord del paese. In salvo Walter Pellino, loro compagno di cordata, rimasto a campo base per un problema al piede. Più a sud sarebbero tre, secondo un'agenzia nepalese, i connazionali tra i 7 alpinisti che hanno perso la vita il giorno precedente travolti da una valanga. Nuova escalation nella crisi in Medio Oriente. A Gerusalemme assaltata la moschea di Al-Aqsa. Secondo l'agenzia palestinese WAFA, decine di coloni israeliani, ma il governatorato di Gerusalemme parla di 465 coloni scortati dalla polizia, hanno fatto irruzione nel complesso della moschea compiendo atti provocatori e rituali talmudici. Sarebbe fuori pericolo di vita la 43enne accoltellata ieri mattina in piazza Gaeo Lenti a Milano e poi sottoposta a un delicato intervento chirurgico al Niguarda. Poi la confessione di Vincenzo Lanni, rintracciato e identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza, 59enne che ha ammesso di aver scelto la vittima a caso in luogo simbolo del potere economico. Nel 2016 era già stato condannato a 8 anni di carcere e a 3 in una struttura psichiatrica per aggressioni analoghe. Urne aperte fino a stasera in una delicata tornata negli Stati Uniti. Si vota tra l'altro per il sindaco di New York, tradizionalmente feudo dei democratici, che candidano il progressista Mamdani. Slyway per i repubblicani. Cuomo, già governatore dello Stato, sconfitto alle primarie e presentatosi come indipendente, ha ricevuto l'appoggio di Donald Trump. Si vota anche per i governatori in Virginia e New Jersey, dove lo shutdown di bilancio, in atto da oltre un mese, ha coinvolto centinaia di migliaia di dipendenti federali. Calcio infine, si è conclusa l'avventura bis di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Stamattina è arrivato l'esonero del tecnico che lascia i viola all'ultimo posto in classifica con soli 4 punti e 0 vittorie. Squadra temporaneamente affidata al tecnico della primavera Daniele Galloppa. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: The new release on Max Energy.
3: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
1: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy. Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.

0: Summer Mix. Change your night. Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te. Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio gli obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano. Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te. All the time.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
5: This is the Dancing Time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
0: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

stazione è su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
4: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
3: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
5: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
3: Era una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato lievi ferite, il servizio ferroviario è stato interrotto, le indagini della polizia bavarese si stanno dirigendo nell'ambito della criminalità organizzata. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. Nuovo appello alla solidarietà stamane dal Papa nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Oggi, ha detto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni con la guerra, non si costruisce la pace. Sentiamo le parole del Papa.
6: Dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
3: In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. Contro Zverev, Sonego sfiora l'impresa ma si arrende al tie break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani, stasera tocca ad altri 5 azzurri. Lorenzo Villanetti.
7: 4 ore
2: 52 minuti di gioco, una maratona, quella che si è consumata a New York tra Sasha Zverev e Lorenzo Sonego. L'azzurro ci ha messo il cuore, ma non è bastato per battere il numero uno del seeding, che l'ha spuntata per 3-2 al quinto set. Penso che sia un giocatore incredibile, ha un servizio e un dritto eccezionali, commenta il tedesco a margine del match. Superato il primo scoglio, Zverev se la vedrà con il francese Elis al secondo turno, dove sono volati anche Cobolli, Bellucci e Musetti. Quest'ultimo ha superato il britannico Ferry 3-0, grazie anche al servizio.
7: Sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio.
2: Stesso risultato per Bellucci contro l'ungherese Piroš, mentre Cobolli vince 3-2 e rimonta sull'argentino Comesagna. Stasera spazio a Berrettini contro l'altro argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Il programma di oggi vede in campo anche altri due azzurri, Guerrieri contro De Minaur e Passaro De Jong, interrotta per pioggia sul 2-1. Tra le donne, attesa per il derby tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince va al terzo turno.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy. Max Rotation, l'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
9: Numero 29.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce, dal 1980.

0: è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Apple. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 32.
2: Numero

0: Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio gli obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Rotation. Ready to go.
4: Ready to go.
3: Ready to go.
4: Number 15.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
7: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
8: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
9: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
10: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
11: Perugia, via Piccolpasso 42,
10: centro commerciale Collestrada,
11: Quasar Village,
10: Belvedere a Città di Castello.
9: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Max Rotation, Max Rotation, Max Rotation. Ogni numero un successo.
13: Numero 10.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
8: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
7: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
8: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
7: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
8: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
7: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
8: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
7: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
8: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
11: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
12: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
12: Centro commerciale Collestrada.
7: Quasar Village.
12: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
11: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
13: Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 13.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia il presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato

0: ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo avvigevano nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
4: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene.
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Flex Rotation, ready to go!

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia la Presidente della Commissione Europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo a Vigevano, nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 Brn la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Rotation. Max Rotation. Rotation.
4: Max Rotation.
3: Number 8.
4: Numero 8.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio. Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
0: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
4: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
0: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
0: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
1: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Number 21.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri. In via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Rotation. Ready to go.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma, l'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal e la presidente della giuria internazionale del concorso che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro, la carriera

0: George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara il 5 settembre. Succederà questa notte che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri, Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatina.

0: pulito.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
4: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
1: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
4: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
5: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
6: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
5: C'è una figura che sta diventando protagonista.
6: Il geometra ed il geometra laureato.
3: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
5: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
6: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
8: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
7: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
8: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
7: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
8: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
7: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
8: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana
7: dal 28 di agosto al 6 di settembre
8: a Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 luce e gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
1: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
1: Centro commerciale Collestrada.
7: Quasar Village.
1: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
9: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 075372-6950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number three.

0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation.
1: Choose your number.
2: Number 28.
3: Numero 28.

0: Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al-Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece è scambio di documenti in corso tra l'Al-Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica, corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente, di 193 medaglie, era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis. Quarto giorno a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passalo de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
0: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
3: E ti sorprenderemo con i nostri superprezzi. Estate 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2.

0: mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Max Radio Energy. Number 24.

0: Max Rotation, Max Rotation, Max Rotation. Ogni numero un successo.
1: Number 43.
2: Numero 43.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Max Radio Energy.
5: Max Rotation. Ready to go. Ready to go.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 a largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi nei soccorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal e la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara il 5 settembre succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferry 3-0, come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino, come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
6: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio. It's good time.

0: www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione news, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.
1: Max Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, in calza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caicco il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal e la presidente della giuria internazionale del concorso che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara il 5 settembre. Succederà questa notte che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like.

0: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce,
5: da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
9: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
10: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
9: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
11: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Umbra.
12: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
11: Con un DJ set imperdibile.
13: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
12: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
11: In palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
14: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
15: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
14: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
16: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da richiedere in discoteca.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
4: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: The best of Max. Pop is only pop.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Civinna nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato all'eccellenza del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca.
6: L'alta velocità resta tra le ipotesi al centro dell'inchiesta sull'incidente di Santenea, costato la vita a Samuele e Leonardo di 16 e 17 anni. Il 18enne alla guida negativo ai test per alcol e droga è stato intanto indagato per omicidio stradale e lesioni colpose. Secondo la prima ricostruzione non avrebbe rallentato prima della curva, perdendo poi il controllo dell'auto. Domani sono previste le autopsie, mentre ulteriori perizie dovranno accertare velocità e traiettoria. E a San Martino in Colle, dove vivevano le due giovani vittime, allo dolore si accompagna la richiesta di maggior sicurezza sulla Marcianese. I residenti segnalano velocità elevate e pochi controlli, mentre proprio nel tratto dell'incidente manca lo spazio laterale necessario per installare il telelaser. Uno degli speed check presenti lungo la strada è addirittura quasi distrutto. Sotto esame anche le condizioni della carreggiata, mentre resta da accertare se i due ragazzi indossassero le cinture di sicurezza. L'ombra dell'overdose da stupefacenti si allunga sulla morte di un 47enne trovato senza vita nella notte in un appartamento del centro storico a Perugia. A dare l'allarme sono stati i familiari, che da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui. I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione e hanno scoperto il corpo. Sul caso indagano i carabinieri. L'ipotesi principale resta quella di un decesso legato all'assunzione di stupefacenti, ma restano aperte anche altre piste.
7: Voltiamo pagina.
6: Nuovo caso importato in Umbria di dengue, questa volta segnalato a Terni. Il paziente, di ritorno da un viaggio in Colombia, presenta sintomi lievi ed è in buone condizioni di salute. Dopo la segnalazione della USL Umbria 2, il comune ha attivato il protocollo di prevenzione con una disinfestazione straordinaria disposta tra via delle Conce, largo Paolucci e vocabolo a Pecano. Un intervento precauzionale per ridurre il rischio. Si allarga la platea di Umbria Vai, l'abbonamento al trasporto pubblico per studenti al costo di 70 euro. La giunta regionale ha infatti esteso la misura anche agli studenti residenti in Umbria che frequentano scuole superiori o percorsi di formazione nelle regioni confinanti, purché serviti dalle linee interessate. Confermati i requisiti, tra cui un ISEE fino a 30.000 euro. Sono già 6.400 le tessere sottoscritte, ma la regione ha riferito che continuerà a monitorare l'avvio della misura, non escludendo di ampliare l'accesso al servizio. Economia Terni guarda alla nuova generazione d'impresa con la prima edizione di Intrapresi. L'evento promosso dalla Media Company Oltre è previsto sabato 12 settembre alla Cascata delle Marmore. Una giornata di confronto tra giovani imprenditori, professionisti, associazioni di categoria e istituzioni per ragionare sulle opportunità e sulle difficoltà di chi oggi avvia un'attività o affronta un passaggio generazionale. In programma talk, tavole rotonde, lavori di gruppo e un confronto sul rapporto tra territorio e strumenti per sostenere lo sviluppo economico. Arriva al cinema il primo documentario ufficiale dedicato a Carlo Acutis, il giovane santo legato anche all'Umbria. A 20 anni dalla sua scomparsa, il film racconta la vita ed il messaggio del ragazzo milanese diventato il primo santo dell'era digitale. Ad Assisi, dal 2019, nel santuario della Spogliazione, sono custodite le sue spoglie, ogni anno meta di migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Il lavoro sarà nelle sale dal 15 ottobre, ripercorrendo fede, tecnologia e quotidianità di una figura capace di parlare alle nuove generazioni. E siamo agli spettacoli. Il Todi Festival arriva alla 7ª giornata e continua a trasformare la città di Jacopone in un palcoscenico diffuso. Questa sera il teatro incontra l'ironia con Roberto Ciuffoli e Papa DJ alle 21 ai Nicchioni Romani, mentre al Nido dell'Aquila Elena Croce porta in scena Emma B, vedova Giocasta. La musica accompagnerà poi la serata ai Voltoni con il Lola Swing Trio, prima del consueto appuntamento di Pierfrancesco Poggi con Buonanotte Festival.
5: E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: The new release on Max Energy. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: certificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
7: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Sole, mare e Max Radio Energy. Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. La Juventus si rifà il look in attacco, dentro Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham, fuori David ceduto all'Atletico Madrid. L'Inter si gode i tre nazionali inglesi, Spence, Stones e Jones, mentre blinda Pio Esposito. Il Milan, il gioiello portoghese ex Paris Saint-Germain Ramos. Sfumato Lueling, la Roma di Gasperini tiene i big e rinuncia quindi alla sinistra. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, prende Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta pesca dal Bologna Rove, pagato 40 milioni, mentre la Lazio aggiunge Gudmundsson a Frattesi e Pinamonti, ma perde a mercato chiuso Romagnoli, direzione al Sad, Qatar. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina, tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur, Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1 interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. Il tennista romano, dopo aver denunciato in conferenza le minacce di morte ricevute dagli scommettitori, ha analizzato anche il suo momento, così ai microfoni di Sky.
2: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal, registrate un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo che era quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
1: In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmin Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
3: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
1: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a Inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place. Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
1: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
1: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
7: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
8: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
9: Max Radio Energy.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, Mosca nega le accuse. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico: già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare questo sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. Il documento è stato criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
5: L'economia.
4: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Cartavellotta commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
6: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
4: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria: aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione della BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino.

0: cammino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: The new release of Max Energy. This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: Il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.

0: Hacks on the Mix. Hacks on the Mix. Hacks on the Mix.
1: The Mix. The Mix.
0: Shake your body.
1: Shake your body.
2: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te. Max Radio News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare questo sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. Il documento è stato criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
2: L'economia.
3: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta commentando un approfondimento realizzato dalla fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono su nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
4: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. Un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
3: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancor più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente, determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi, petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione della BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ehi, hey, ascoltalo!
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
6: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
5: C'è una figura che sta diventando protagonista.
6: Il geometra ed il geometra laureato.
7: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
5: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
6: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
8: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
9: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
8: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
9: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
10: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione con ferite alla stazione di Augusta in Baviera. Berlino accusa Mosca per l'attacco sventato a Lipsia. Identificati due sospetti, uno è entrato in Europa con un visto italiano. Sentiamo da Alessio Galea.
4: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
3: Tensione ai massimi anche in Medio Oriente, un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi la scorsa notte sull'Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane, che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce: nessun ritiro senza il disarmo di Hamas. E il ministro della difesa Katz suggerisce: l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. Il consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
5: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in Laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
3: L'Aquila si prepara alla 17esima edizione di Sulle tracce del drago, in programma da domani a domenica 6 settembre tra Villa

0: Mare e Palazzo dell'Emiciclo. 4 giorni dedicati al mondo della cultura pop con cosplay, gaming, modellismo, musica, letteratura e spettacoli. È una manifestazione che ha saputo affermarsi anche a livello regionale come punto di riferimento del mondo del cosplay e dell'universo ludico, ha sottolineato l'assessore regionale Roberto Sant'Angelo. Un appuntamento oramai identitario per la città, capace di coinvolgere diverse generazioni. Nel programma anche tornei, workshop, conferenze e attività dedicate a bambini e famiglie. Tra gli ospiti musicali Cristina D'Avena, protagonista del mini live di sabato sera, e DJ Osso. La manifestazione rientra inoltre nel calendario dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Infine il tennis, dopo la denuncia sulle minacce di morte ricevute dagli scommettitori, Matteo Berrettini torna in campo agli US Open. Dalle 21:15 il match contro l'argentino Navone, in palio l'accesso ai sedicesimi, e stanotte tocca anche Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Hanno scritto a mio fratello: Matteo è così scarso che se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia. La denuncia di Berrettini dopo la vittoria al primo turno su Stan Wawrinka ha cancellato in un attimo la bella pagina di sport scritta dal tennista romano sul cemento newyorkese, accendendo una luce ulteriore sul grande tema degli scommettitori attorno al tennis. A poche ore di distanza da quelle dichiarazioni, Berrettini torna in campo e lo fa affrontando Navone. Contro l'argentino, l'azzurro si gioca il passaggio ai sedicesimi degli US Open. Alla vigilia, ai microfoni di Sky, il tennista romano è tornato a parlare di campo, analizzando il suo momento.
2: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal le registrate un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo, che è quello era quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
1: Stanotte toccherà anche a Carlos Alcaraz, vittorioso all'esordio contro Safiullin dopo il forfè lungo 4 mesi, avversario il portoghese Faria.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate. Dance with me. Disco Max, 70s and 80s situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima. Disco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
1: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
1: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
5: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
6: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
5: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
7: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Centro commerciale Collestrada.
11: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
9: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Disco Max, the Disco Music Situation.

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
1: Disco Max.

0: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, imbrasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per...

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di moto per tutte le età.

0: abbigliati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età, migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Max Radio Energy.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
5: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
6: Disco Max. The Disco Legend. Disco Max. Disco Legend.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affari

0: Sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Umbra.
4: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
5: Con un DJ set imperdibile.
0: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
4: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
5: In palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
6: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
0: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, ascoltalo!
0: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

0: Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Disco Max 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70.

0: con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
7: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
8: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
15: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie.
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max,

0: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
7: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
8: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
9: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Centro commerciale Collestrada.
11: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
0: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
9: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Max on the mix.

0: on the mix. Change your night.
1: Max on the mix.
0: The night is long.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
7: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
9: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
7: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
9: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
7: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
7: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
7: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
10: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
7: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
7: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
7: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
11: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
12: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
13: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
14: Perugia, via Piccolpasso 42.
13: Centro commerciale Collestrada.
14: Quasar Village.
13: Belvedere a Città di Castello.
12: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
11: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
0: Max on the mix.

Max Radio Energy is that music. It's like a fresh breeze.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
7: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
6: C'è una figura che sta diventando protagonista.
7: Il geometra ed il geometra laureato.
8: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
6: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
7: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
9: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
10: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
11: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
12: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai.

0: potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori e anche pensione per bonsai.
1: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Sono le 23 e 6 minuti.
3: Shake your body. Max on the mix.

0: È 1:58.
1: Sole, mare e Max Radio Energy.
2: Max on the mix. Max on the mix.